0: bel, e ne ho a fate.
1: Se con il gioco.
0: La pasta bel, l'estate.
1: Amor, dunque non

0: la signora è partita. La tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi a Nina pure prima di ne spariva.
1: Il so ti calma.
0: Che vuol dir ciò?
1: Ma forse d'ogni avere

0: Qualcuno nel giardino chiederà
1: il signor Clermont.
0: Son io.
1: Una dama da un cocchio per voi di qua non longe mi diede questo scritto.
0: Ti Violetta, perché son io?

La promessa, la disfida ebbe luogo, il barone fu ferito per Omilior, Alfredo è in stragno suolo, il vostro sacrificio io stesso a lui svelato, egli a voi tornerà per suo perdono, io pur verrò, curatevi. Mertate un avvenir migliore, Giorgio Germone.